l'amore, la farfalla ammira la rosa, la gente così scervellata che la riposa.

nel cielo passano le nuvole che vanno verso il mare, sembrano fazzoletti bianchi.